Bino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Bino Morelli On Air.

nostri peccati ci terranno attaccati, quanti nostri peccati che ci stanno attaccati, attaccati, attaccati.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scusami, scusami, sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami, sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: circle.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: stay happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

dentro. Vorrei sapere che cosa c'è dietro a quello sguardo languido. Maledicevi proprio tutto. Poi si sa che si finisce a rimpiangere anche la più piccola insignificante briciola.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dovevo vivere da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprirei che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza, e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca, grossa come una casa, e volevo solo una casa, fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok, ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok, ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora, e da più o meno allora, io non mi siedo a scuola, e vado a 100 all'ora, e ho avuto qualche contrazione.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 412 di Clocks and Clocks su Radio Start, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Oggi ci concentreremo su alcuni aspetti della musica elettroacustica, ma anche acustica e anche qualcosa che abbiamo nel tempo forse un po' tralasciato, cioè l'aspetto dell'improvvisazione e il rapporto che questa prassi fondamentale per la musica raggiunge insieme alla scrittura, una prassi importante che comunque avvicina il metodo, diciamo, del processo creativo alla funzione della riuscita dell'opera. Dunque, iniziamo ora l'ascolto di un pezzo, secondo me, di grande densità. È una scrittura orchestrale del compositore Angus Lee. Angus Lee è un compositore cinese, classe 1992, è un flautista, anche compositore e direttore d'orchestra. Lui è di Hong Kong, considerato un musicista molto versatile, e ha studiato non solo nella sua città, e poi qui ricopre anche ruoli e ovviamente percorsi, studi, eccetera, ma anche ha studiato alla Royal Academy di Londra nel 2016. Poi ha fatto i festival internazionali, una specie di itinerario a Lucerna, presso l'IRCAM, e ha anche frequentato vari compositori come Oscar Bianchi, Philippe Manoury, e insomma ha frequentato, diciamo, i salotti buoni. Ma concentriamoci sulla scrittura di questo pezzo. Il pezzo è orchestrale, è molto compatto, è una scrittura anche molto libera, devo dire. Guardando la partitura ci si accorge ovviamente che questi suoni si ottengono con una massa orchestrale importante, ma anche con dei raddoppi e anche con ovviamente delle alternanze per ottenere gli effetti timbrici cercati dall'autore. Alternanze intendo proprio assottigliamenti e compattamenti di tutta la massa orchestrale. Quindi Angus Lee, con questo pezzo che si chiama O Cendre alle ceneri, e quindi un titolo francese, è qui eseguito intanto è un pezzo del 2024.

1974, quindi è un pezzo recente, è eseguito dalla Hong Kong Philharmonic Orchestra, diretta da Elim Chan, una grande compagine orchestrale di grande sapienza, è un'orchestra importante e quindi esecuzioni di questo tipo hanno un valore notevole. Il pezzo dura, non ha una grande durata, nel senso che rispetto a quelli che solitamente noi programmiamo, che quasi sempre non sono mai al di sotto dei 20 minuti. Questo è un pezzo di 10 minuti, poco più, 10-11 minuti, ma è un pezzo di grande densità e invito gli ascoltatori a concentrarsi, come sempre, come fanno, all'ascolto di questa composizione. Angus Lee, O Sandro, e la Hong Kong Philharmonic Orchestra, diretta da Elim Chan. Buon ascolto.

avete ascoltato di Amos Lee, O Song, alle ceneri, dal francese, eseguita dalla Hong Kong Philharmonic Orchestra, diretta da Elim Chan, composizione questa del 2024. E come avete sentito, questa potenza, questo anche modo selvaggio di affrontare la scrittura orchestrale e questa soprattutto libertà, anche di certi avvicinamenti al concetto così al rapporto con la storia. Adesso ascolteremo due composizioni di un compositore, anch'egli flautista in origine e compositore, sensibile e molto attento alle sonorità, alle sottigliezze delle sonorità e a una vicinanza, diciamo così, allo studio del timbro e del dettaglio. Dunque parliamo di Marco Taurisani, è un compositore flautista, anche insegnante di musica italiano, classe 1965, musicista anche egli molto versatile, e si muove con disinvoltura tra musica della tradizione, musica antica e sonorità però elettroniche e le sonorità di oggi. Diciamo, qui troveremo, per esempio, se io dovessi dire l'organico dei pezzi di Marco Taurisani, non potrei sempre dirlo, a volte è flauto ed elettronica, troveremo il pianoforte e l'elettronica, ma Marco Taurisani aggiunge continuamente suoni della quotidianità elaborati elettronicamente, aggiunge suoni del pianoforte ricercati all'interno dell'oggetto pianoforte stesso e condensando tutto questo in una composizione, delle composizioni molto accurate dal punto di vista, per esempio, ritmico, timbrico, e quindi diciamo che vengono fuori dei pezzi in realtà di musica elettroacustica molto accurati e molto ben definiti anche formalmente e anche costruiti con una sapienza che direi, pur non essendo un nome molto conosciuto, Marco Taurisani negli ultimi anni sta producendo delle composizioni davvero molto, molto entusiasmanti. Ecco, noi oggi ascolteremo due pezzi di una lunghezza rispettabile e intanto In quel luogo è un pezzo che dura 13 minuti circa e poi di seguito ascolteremo un pezzo Profezia che dura all'incirca 7 minuti. E vi accorgerete quanto Taurisani proprio curi proprio l'aspetto del suono con un organico davvero essenziale, con dei suoni essenziali e con una ricerca sulla musica elettronica davvero molto interessante. Quindi faremo ascoltare queste due composizioni in quel luogo. Tra l'altro, anche la ricerca e la vicinanza poetica di questo i titoli con un concetto della composizione legata proprio a un concetto poetico e quindi nulla è lasciato al caso. Ecco, quindi ascoltare molti dei suoni prodotti e anche i suoni del pianoforte sono fatti in questa sorta di solipsismo del compositore, quindi è lo stesso Taurisani che suona il pianoforte, che suona gli oggetti, è l'operatore della propria composizione, non solo è lo scrittore dei propri suoni, ma è anche l'esecutore dei propri suoni, e quindi ascolteremo quindi di seguito In quel luogo, e potremmo dire per pianoforte ed elettronica, e poi Profezia, dove ci sono all'interno dei pezzi e dei frammenti di suoni, e questo è quasi sempre però di musica elettronica, davvero ben curata. Quindi buon ascolto, Marco Taurisani, In quel luogo e Profezia. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Marco Taurisani in continuità, quindi senza soluzione di continuità, le composizioni In quel luogo e Profezia. Sono due pezzi di musica elettroacustica. Abbiamo detto che questo legame con l'elettronica e i suoni elettroacustici è diventato sempre più stretto e, diciamo, per chi lo sa fare, una cifra stilistica fondamentale della musica contemporanea. Dunque, ascolteremo proprio in questo senso un altro compositore che lavora in questa direzione, cioè il compositore è Rammsteiger, è un compositore e direttore d'orchestra, anche docente americano. E proprio la sua caratteristica, un po' come quella di Marco Taurisani, è quella di unire i suoni, diciamo, acustici con l'elaborazione digitale del suono in tempo reale o in tempo differito. In questo caso in tempo reale, nel caso di Taurisani era costruito come pezzo finito, quindi il pezzo è legato proprio a una sorta di scrittura come la musica elettronica, è una sorta di scrittura fissa e quindi tutto è in parallelo con i suoni acustici ricercati. Dunque, Rammsteiger si è formato alla Manhattan School of Music e ha un'attività già risalente agli anni 80 e quindi questo pezzo noi lo ascolteremo a cura di un gruppo, di un quartetto d'archi che sta diventando sempre più famoso, il Jack Quartet, che noi abbiamo programmato più volte qui alla radio. L'abbiamo veramente programmato non so quante volte perché è tra i protagonisti. Intanto è uno dei quartetti, insieme allo storico Kronos Quartet, è uno dei quartetti che più si dedica alla musica contemporanea del mondo. E quindi questa che ascolteremo, per esempio, è un'incisione della Kairos. E questo è un pezzo per quartetto d'archi ed elettronica. Quindi ascolteremo Introspective Trilogy, un pezzo scritto tra il 2017 e il 2025, quindi la fine di questo pezzo è relativamente recente, se iniziamo dal 2017, comunque la fine è dell'anno scorso e ci è sembrato anche questo in rapporto con la musica di Marco Taurisani e anche la ricerca acustica di Angus Lee, ci sembra, diciamo, in una programmazione in continuità. Quindi Introspective Trilogy, Kronos Quartet, l'autore è appunto, come abbiamo detto, Rammsteiger. Buon ascolto.

Parlavamo di formazione, prima dell'ascolto di questa composizione del compositore americano, Rand Steiger, no? E, prima abbiamo parlato di Angus Lee e quindi lo studio fatto tra Londra, Lircam, eccetera. Poi vabbè, Marco Taurisani che ha studiato comunque al Conservatorio di Santa Cecilia e ha studiato composizione con vari autori contemporanei e quindi sviluppando una tecnica notevole per quanto riguarda proprio l'affiancamento e la ricerca dal suono acustico al suono elettronico, questo parallelo che troviamo anche soprattutto qui nell'ultimo ascolto di Rand Steiger e adesso troveremo invece, siccome all'inizio avevo annunciato un percorso sull'improvvisazione, per questo concerto o pezzo di concerto che dura all'incirca, durerà 24-25 minuti, con Evan Parker, Joel Ryan, Paul Litton e Lawrence Casserley. Ovviamente questi nomi che sto facendo come Evan Parker, Paul Litton, Joel Ryan, Lawrence Casserley, sono la formazione di questi musicisti avviene, è una formazione profonda, avviene sul campo con decine, centinaia di concerti in tutto il mondo. Evan Parker è uno dei maestri dell'improvvisazione nel mondo, con questa tecnica di respirazione circolare con il sassofono soprano e le multifonie diteggiature incrociate, ma insomma una densità incredibile sembrano tre sassofoni. Conosco molto bene il linguaggio di Evan Parker per aver frequentato proprio direttamente la sua musica e averlo affiancato in qualche occasione e devo dire con grande soddisfazione Evan Parker insieme a questi musicisti però adesso si misurano anche con le percussioni di Paul Litton, con l'elettronica di Lawrence Casserley e l'elettronica e la miscellanea con vari oggetti anche di Joel Ryan e il saxoprano appunto come dicevo di Evan Parker. Anche qui c'è questa vicinanza del suono acustico.

come è accaduto per Marco Taurisani, come è accaduto anche per Rennes Tiger. Anche qui c'è la cura di un percorso legato proprio al suono, al timbro e all'affiancamento dei suoni acustici con la musica, con i suoni elettronici generati digitalmente o anche analogicamente, insomma, nastri, eccetera, eccetera. Comunque, questa è una registrazione che è quella che ascolteremo ora, che dura all'incirca 24-25 minuti, come dicevo, è una registrazione inglese in un festival importante, è un live del novembre 2019 a Huddersfield Contemporary Music Festival del 24 novembre del 2019. Noi ne riporteremo una parte che dura all'incirca 25 minuti. Buon ascolto.

Thank you.

Huddersfield Festival, Contemporary Music Festival del 24 novembre del 2019. Avete ascoltato quindi Evan Parker Electroacoustic Quartet con Joel Ryan all'elettronica e Michel Lania, Paul Litton alle percussioni e Lawrence Casserly alla parte anche questa elettronica. E ovviamente al grande sax soprano di Evan Parker, che è il leader di questo quartetto. E come avete sentito, l'intelligenza e la cura e la vicinanza con la musica elettronica, i suoni acustici e di questa straordinaria pratica e sapienza di questi musicisti. Con questo pezzo noi abbiamo finito questa puntata numero 412. Abbiamo ascoltato nell'ordine il pezzo straordinario orchestrale compatto molto selvaggio di Angus Lee, Au Centre, alle ceneri. Poi abbiamo ascoltato due pezzi in continuità di Marco Taurisani, In quel luogo, e Profezia, anche qui cura del suono acustico insieme al suono dell'elettronica e insieme all'elaborazione del suono acustico, con grande perizia, con grande attenzione proprio e cura della produzione del suono. Poi il Jack Quartet con Introspective Trilogy, con il quartetto d'archi e l'elettronica, il quartetto d'archi Jack Quartet insieme al compositore Rand Steiger. E infine questo concerto, questa parte di concerto con straordinari musicisti che appunto sono maestri dell'improvvisazione, che erano appunto li ho appena citati, Evan Parker, Joel Ryan, Paul Litton e Lawrence Casserly. Bene. Noi abbiamo finito per oggi, auguriamo a tutti la buonanotte. Io al microfono Stefano Taglietti insieme a Chicco Giraldi che guida la regia del programma. Vi auguriamo la buonanotte a tutte e a tutti e ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 22:45 su Radio Start. Tutti i programmi di questa trasmissione, Clocks and Clouds, sono scaricabili. E dopo la replica del mercoledì alle 12:30 sono scaricabili dal sito www.radiostart.it e quindi potete riascoltare e anche farci domande e scriverci qui in radio. Buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci a presto. Ciao.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Save You.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

Ma cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Streams of tears run through trails of unseen landscapes. Soulless water never seems to dance like ballerinas. Raindrops of 1,000 needles pierce skin, a punctured heart. A collapsed wall amounts to, I don't give a damn. Talking plants hug resilient vessels.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
2: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.
1: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

armi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big Girl con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.

0: Vediamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy rotation.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radley's, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruxelles is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo, tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville, si chiama Brennan Wedd, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brendan Weddle, Let's Be Models, era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo, catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Live It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce lo ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Burr Adlers, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988, il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Sara Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on a High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Fame. Softloft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Viu. Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

Ma cosa vuoi di più? Questa musica. Sì.